0: We just heard from Nusrat Fateh Ali Khan, and before that, L'Ombra della Luce from Franco Battiato, The Shadow of the Light. Next up, we have From Here On It's All with Adventure Awaits. How is everyone tonight? I'm feeling a little like there's a lurgy coming on. It's that time of year. Maybe it's inevitable.
1: Su anche loro, sui monti fra gli alberi dici tu, d'oro, dall'incresta non esiste più la linea, quella che divide fra il sopra e il niente. Sento le gambe.

ne mangio, poi capisco, dovrò star qui, all'ombra nel freddo, mentre parte il sole e cuora il vento.

sfera. Io ti guardo e quelle da lontano. La Vertels alzi le braccia e quelle apri la bocca. Sotto al vento c'è un pino verde. Sotto al pino del sole ci sei te.

e lo stesso è vicino. Quello è all'interno di questo tutto ed è anche fuori di questo tutto.

più rapido della mente. Quello, stando fermo, supera gli altri che